sia sovvincana, dalla risalda, non pazzaglia, sotto prezzo, sapecana, sia vinaca, nero su sahara, da pia, momenta di bala, bambu, c'è tanca, che si patta, che ragu, anile, burro, bagna, cora, basta, canta, la mueda, e un sabu, che canza, suonante, canta, ogni giallante, ora suonante, a